cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu traf

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei mai farà smiragno, già

cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono. C'è

profumo a mio amico che gesta nato. Niente blocco da desiro, della svango i viro crack pendas, e mia carno che è in mia lipo, uno tra credita se mu attenda, scaesta sferno, c'è caputo, c'è morti sferno.

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostaro.

il mal successo mi zio non comprende, se malven questa spligona con le mie intensi liberezzo state in maniere a terra e voi, i povas flutti proprio a voi.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, e mi resesti di giusto spesso. E la cui dei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio,

autobuso, mi lasas camparon la infanezza alla foiro, della desiro e mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione, mi exigias revo e cae hormono, e la matena sta aspettato, che a tivi semo mi faras miracoli, che al feio estas vera

Cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa con